35 35, ne be la kule di me ya e la yom le 91 36 63 65, kule di me e la ni ma di de kule di me e la kule di me ya e o ne ba me bi la me wo na fake e gure ne be de examen mu gba dodo e di me bibi o e se di me bibi so mla ni gba di ami nyo